Nam Luisa e Gesù sacramentato. Santa Messiero e tale benito Spirito Santo. Amen. Con il Virgo Fahre Santissimo Sacramento. Arcisanina, Sirna Vita, Pisma Vita, Adesisme di Saltnari, e quello di Cristo Made of Lars. Sì, Malik, Maria, grazie per il mio amore, perché tu stai in Sambri, che frate di te, Gesù. Gloria al Signore, ben Spirito Santo, con il Bia, con Fahar, Santissimo Sacramento, Alpha Zanina, Sirna Linti, Bismoetit, Adesisme, Zaltnati, con il Prince, Semena Flart. Sì, Malik, Maria, grazie per il mio amore, perché tu stai in Sambri, Bico frate di te, Gesù. Gloria al Signore del Spirito Santo. Con il Bico fare il Santissimo Sacramento. A Giusanina. Sì, nell'intero che si muove a Giusanina. Ti salta un attimo quello di insieme da parte. Sì, ma l'Ic Maria, grazie per il mio amore e mio. Perché tu stai in Sambri, Bico frate di te, Gesù. Gloria al Signore del Spirito Santo, con il Bio e con il Santissimo Sacramento, a Giusanina, sì, nell'intero si muove tutta a Giusanina, ci salta di cuore di Cristo, mi da flerte. Sì, ma lì, come arriva, grazie al mio amore e mio, perché tu sei messo a brigo, frate di te, Gesù. Grazie, Spirito Santo, con il Bio e con il Santissimo Sacramento, a Giusanina, Sirna Linti, Pismo Vite, Adesismec, Saltnati, Cordini, Semena Flart. Sli Malik, Malevi, grazie per il mio amore e mio, perché tu stai in Sambri, che frate di te, Gesù. Gloria, Messia, Bene, Spirito Santo, scontri il tema dal Papa, Sirna Linti, Pismo Vite, Adesismec, Saltnati, Cordini, Semena Flart. Sì, Malik, Maria, grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Gloria al Signore, il Bene Spirito Santo. A te, uomo, mi lei, stretta dei, strumo il pace. Al mei tentana, a te, uomo, mi lei, stretta dei, strumo il pace. A te, uomo, mi lei, stretta dei, strumo il pace. Amen. Dal rosario, il Signore dell'Um, il Lum, il Hamis, no fruh. All'Is Oftana, a sacerdoti, al missionari o all'actar vocazioniet. Alla Tana, smottalplana, elezena o erfmana, gloria in Missile, libero, Spirito Santo, chi chiama il bedu, il saldeim, il paldeim, tedeim, amen. Maria Santissima, orinti omna, alicis matalplana, Gesù tu es alina, l'educum ne palna, o Gesù ti, affrena dubi, naharis nemen l'arto all'inferno. Col genere roccolla, specialmente a Clandon, zon, tahmina, tiek. Inconsiderable misterum taddaul, betasidnes Christu, tammet, fishmara, Jordan. Sirna di intipis moit. Taddis is me chisalt nati, che vuol dire intipis semendo flart. Sli malik, Maria, vi grazie nel mio amore e miec. Vergendo se ne sambri, che frate vi ftei di su. Sli Malik, Maria, vi grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, grazie per il mio amore e mio, perché tu sei in Sambri, che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, grazie per il mio amore e mio,
لكن تستني سامبك فرد جفتي جسوم سيدي مليك مريا بغرات سمبي يوم نايمك لكن تستني سامبك فرد جفتي جسوم Gloria in the Lily Bernum Spirito Santo. Maria Santissima, Urim Diomna, Adigis Matalptana, Gesù tu la Tarina, Dugum la Palma, O Gesù tu ye, Afrina Dubid, Naharis and Nardo Infern, Pul General of Colla, Spiritual Menda Clandom Zon, Tahina Tiek, Considerau Fettin Mysterium, Minta Daul, Metasid in Gesù Cristo, Uera Menu, Fettiec Takana, Sir Nalin, Tismoid, That this is made his alternative for the drink with some made of flood. Slimalik Maria Begratsum, we are made American Bergantus to Missa, and they go for the gift age soon. Slimalik Maria Begratsum, we are made American Bergantus to Missa, and they go for the gift age soon. Slimalik Maria Begratsum, we are made American. Berkant ustane sambek for the gift age so. Slimalik Maria Vigrazia Miriam Leimiak. Berkant ustane sambek for the gift age so. Slimalik Maria Vigrazia Miriam Leimiak. Berkant ustane sambek for the gift age so. Slimalik Maria Vigrazia Miriam Leimiak. Berkant ustane sambek for the gift age so. The Malik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. The Malik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. The Malik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Birgant Ustani Sambrik for the gift age so. Gloria in Messiah, Lebens Spirito Santo. Maria Santissima, Urulin Tiom, Alex Matratana, Gesù tu le Tarina, Urulin Mepalna, Gesù tu le Afrina Dabina, Arisna Minnarton Inferno, Hul General of Pallas, Pichamel da Grandom Zonta, Hunyatiek, Kusudrao Fettelet Mysterium, Mintat Daul, Metasid me Gesù Cristo, habbar sal natalla, o sei all'endima. Missir nalinti pismo etit ad desismek, tigis altnati che colti in Cristo me la flag. Sli malik maria, vi grazie in me a me i mek, bergen trusti ni sambe che frode gifte i gisù. Sli malik maria, vi grazie in me a me i mek, Berkant ustani sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak. Berkant ustani sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak. Berkant ustani sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak. Berkant ustani sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. Slimalik Maria Begratsin Miriam Leimiak, Berkant Ustani Sambrik for the gift age so. Gloria al Messia e Libero Spirito Santo. Maria Santissima, Ora di Triomne, Smalatana. Gesù tu la Tarina, Domina Palma, O Gesù ti affinna da Bidna. Aris na minnartal inferno, hul genero kolla, spiccia ben da plantam zon, tahmina tie, considerato rabo misterio, in tad daul,
meta sidna Jesu Kristu bidel qudem l-apostli fuq il-muntanja ta' Tabor. Missirna li inti bismawet jitqaddis minn tisalt narik, ikun li tinki bis-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi, mija mej miegħek. Berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Gloria al Messer l-Liban Spirito Santo. Maria Santissima, ora l'inti omna, alikis matalptana, Gesù tu l'etalina, dove me palna, o Gesù ti è affrenando bidna, agas ne min l'arta l'inferno, il genere o collo, specialmente quando un zon tahina diec, considerato il hamis la misteru, in tandaul, metasidna Gesù Cristo, waqqaf l'Eucaristia, tifkira tal-misteru tal-ejt. Missirna li jinti bismawet jitqaddis ismek, tiġi salt natik, ikolli tiġin kibis semajda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Slim għalik, Marija, bi grazzi mija mej miegħek, berkan tussa minn Sandberg, frodu bil tgħidi su. Gloria al Messer l-Liban Spirito Santo. Maria Santissima, ora l'inti omna, alikis matalptana, Gesù tu l'etalina, dove me palna, o Gesù ti è affrenando bidna, ha visto min l'arta l'inferno, col genere o colla specialmente a quando amzon, tahnina ti è, salve regina, slimelik sultan, tahnina hi era vada matana, slimelik degnaito, al jana trofnati, le teva li gineidu, ala nikpo un offro duretta ad mohi, me la vabatetana, da volejna da planenti jir taħnina, orina għal dan il-trovament, li għisow fratim bieri t-għiftiek, oħanina, opija, oħelva Virgin Maria, tlapalina għaddi sammalla, li għikon nisħenna da għrenda Kristin. Skont il-pjama tal-Papa, sirna li jinti bismawet, ta' għaddi s-smir ġisaltnati, li għu nisħemeda fl-art.
Srimati Kumari Abhigrahasana Miyamne Imeyaka Bergantasana Sam. Bigger Brother Gift Aid Zone. Gloria in the Cielo, Vespido Santo. Alleluia, Ati Omumlein Svetta Deyim. Spur Pachi. Almeitin Tana, Ati Omumlein Svetta Deyim. Stuma Vipachi. Vejni Abel et Vali. Srimati Kumari Abhigrahasana Miyamne Imeyaka Bergantasana Sam. Bigger Brother Gift Aid Zone. Vejni fitwalit, slimalik Maria migrazio mi amne imia che bergantista mi sa, in birka frodo di stage zon. Vejni vartwalit, slimalik Maria migrazio mi amne imia che bergantista mi sa, in birka frodo di stage zon. Gloria al Messere del Ben Spirito Santo, Gloria al Messere del Ben Spirito Santo, Gloria al Messere del Ben Spirito Santo. Mlei hnina, Kristo hnina, Mlei hnina, Kristo usmana, Kristo ul attaltana, Ser eterna alla, Ben alla vdeiti dinia, Spirtu addisa alla, Trinità addisa alla viet, Mazza Maria, Mazza om alla, Azza sheba tishbibit, Om ta Kristo, Om il knisia, Om ta hnina, Om tal grazia tal, om ittama, om l'izid safia, om l'izid nadifa, om musheba, om bladeba, om l'itzol imhabba, om tal ajib, om tal parir ittayib, om ta min halakna, om ta min salvana, sheba kollu kaal, sheba l'itzol kul ima, sheba l'itzol kul fohria, sheba kollu kseta, Shebba kollok hnina, shebba dejjem marbuta malla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri tal-lavorju, dar tad-deb, arka tar-rabta ġdida, jeb tas-sema. Kewba ta' filgħodu, saħħa tal-murda, ken tal-mitinbin, faraġġ tal-migranti, faraġġ tal-imnektin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-verġni, sultana tal-konfessuri, Sultana tal-qaddisin kollha, Sultana imnisla minar l-ewwel teba, Sultana imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, Sultana tar-Rużarju Mqaddes, Sultana tal-familja, Sultana tal-paċi, Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Itlob għalina qaddisa omm Alla. U Alla li liben il-waħdini tijek, għalana l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-awment tijew. Għatina nitolbuk li aħna u naħsbu fil-misteri tal-Rużarju Mqaddes tal-Veġni Marija, nimxu fuq kull ma fihom u naqalgħu kull ma jwiedu bi Kristu Sidna. Tlieta Ave Marija ġieħ tlittjem il-Madonna bidiemet mitfuna ġewwa l-qabar. Sliem għalik Marija, grazzi mill-mejhom lejmek. Berkantust nisam, berkju frodo di stage zoom. Slimalik Marie, grazie per me, amre imek, berkantust nisam, berkju frodo di stage zoom. Slimalik Marie, grazie per me, amre imek, berkantust nisam, berkju frodo di stage zoom. O Maria, il tafid di nemen arteba, l'anna grazie no, giù minna l'artia. Senejdu din talba li ġusu għalli santa ġistru dal-gbira, ejdu għarajja. Misser Etern, jenno frilek id-dem li zed prezzjuż tal-iben divintijek Ġesu. Flimkien mal-qudess kollu li jingħad mad-dinja kollha llum. Għal irwieħ mqazza fil-purgatorju u għal mitinbin kollha fid-dinja għal dawk f'darna stess.
og vil familie tage ikke kun, ikke kun.

ihm habitual fuiti. Ligei minno hairu col sheinin asgbir. Amen. Nitolbu, o alla rifdani sacramental age palleti in latifkira tal passioni tiec, atina nitolbu clin imul misteru tal gisem uddem tiec, eclin hosso fina blaeda dacle repetin alfidua tiec, inclite ispis